0: La Parenzana. Attualità della nostra città.
1: È firmato l'accordo per l'utilizzo delle piscine del Pizzal Resort dai club sportivi di Parenzo, il club di nuoto, pallanuoto ed altre associazioni sportive di Parenzo inizieranno a utilizzare le piscine dal Pizzal Resort 5 Stelle a partire dal 15 maggio, garantendo ai giovani atleti condizioni di allenamento di alta qualità per tutto l'anno. L'accordo per l'uso delle piscine interne ed esterne è stato firmato dalla Valamar e dall'Unione Sportiva della città di Parenzo. In occasione della firma, il Pizzal Resort è stato visitato dal sindaco di Parenzo Persuric, dal presidente dell'Unione Sportiva Beakovic, insieme ai rappresentanti dei club locali di nuoto, triathlon club e pallanuoto e al presidente del CDA della Valamar, Jelko Kukurin. Gli allenamenti per i bambini nella piscina interna da 25 metri inizieranno il 15 maggio, nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre. Gli atleti avranno a disposizione anche la piscina esterna olimpica da 50 metri con acqua di mare e tre corsie. Al termine della stagione estiva le attività torneranno nella piscina coperta, garantendo così la continuità del lavoro sportivo. Negli stessi orari riservati ai club sportivi, le piscine saranno accessibili anche a tutti i cittadini di Parenzo.

0: In occasione della giornata internazionale dei musei che si celebra il 18 maggio, in programma del Museo del Territorio Parentino era una visita guidata di Mugheba e dei suoi dintorni condotta dagli esperti del nostro museo. Poiché l'evento è a causa del maltempo è stato posticipato, dell'importanza archeologica e storica di questo territorio ci parla il curatore del museo Gaetano Bencic.
1: Quest'anno abbiamo deciso di visitare il territorio di Mugheba perché è un territorio ricco di patrimonio storico e archeologico. Soprattutto abbiamo deciso di andare a presentare la zona di Pudarica, dove c'era la chiesa di San Pietro, una cappella indagata parzialmente nel 1961 da Ante Sogne e che noi abbiamo, grazie ai mezzi della città di Parenzo, potuto di nuovo aprire completamente, perché allora era stata solo in piccola parte indagata, e anche immediatamente conservare. E è uscita una cappella di VI secolo, quella metà del VI secolo, una chiesa, un oratorio paleocristiano che si trovava nell'agro della città e che aveva un arredo liturgico, abbellivano la chiesa all'interno dei pezzi in marmo del Proconesio, che è lo stesso marmo che si trova nella Basilica Eufrasiana. Infatti già prima Sogni aveva tirato fuori una base di altare, noi abbiamo ancora trovato una colonnina, abbiamo trovato un capitellino, e sono elementi che decoravano questa chiesa. Poi aveva alcune caratteristiche tipiche per l'architettura della metà del VI secolo: l'abside semicircolare, le lesene sul lato meridionale. Sono dati tecnici ma molto interessanti per edifici di questo tipo. Un bellissimo posto, un bellissimo sito archeologico che adesso ridoniamo alla popolazione locale, alla gente che conosceva il posto e la Pudarica, ma era da anni, era inaccessibile perché c'era una sterpaglia, c'era il bosco sopra la chiesa, non si vedeva quasi più niente. Ringraziamo la città di Parenzo che ha sostenuto ancora un programma di recupero archeologico e del patrimonio che è ancora nascosto nel nostro territorio. Voi sapete che la zona è molto ricca perché ci sono le alture di Sant'Angelo, che sono molto famose. Ora accanto a loro abbiamo aggiunto ancora un sito archeologico veramente interessante. Va in questo modo ad arricchirsi il quadro di tutto quello che sono i nostri siti sparsi vicino alla chiesa, che era anche una villa romana non lontano, insomma 600 metri dalla chiesa. Poi abbiamo trovato un altro sito romano, e dunque è una zona molto ricca, per questo abbiamo scelto. E quando ci sarà la visita, ora è stata rimandata a causa del maltempo, speriamo che la gente che verrà a visitare la chiesa sarà contenta.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Si è conclusa la 32esima Vinistra, oltre 10.000 visitatori, tour vinicoli guidati, una torta lunga più di 2 metri, cooking show. Vinistra conferma il suo status di manifestazione vinicola più attraente e visitata della regione. Durante i 3 giorni della fiera più di 10.000 visitatori hanno affollato il Palazzetto Giatica di Parenzo, godendosi vini d'eccellenza, un ricco programma gastronomico e numerosi contenuti adatti a tutte le generazioni. Per i veri intenditori, ma anche per chi si sta avvicinando a questo mondo, il Club Sommelier Croato ha organizzato dei tour guidati, mentre la domenica è stata dedicata, come ogni anno, al Family Day, con interessanti laboratori ludico-educativi per i visitatori più piccoli. Un tocco internazionale di prestigio è stato dato dalla presenza di distributori e rappresentanti della fiera da Bordeaux, una delle regioni vinicole più famose al mondo. Nelle giornate di venerdì e sabato il cooking show davanti al palazzetto ha attirato attenzione di molti edonisti e alla fine l'edizione di quest'anno ha ospitato oltre 130 espositori, di cui più di 100 viticoltori istriani, affiancati da colleghi provenienti da Spagna, Italia, Slovenia, Macedonia, Bosnia ed Erzegovina, oltre a 2 organizzazioni regionali, Graševina Croatica e Bregovita Hrvatska. Gli organizzatori hanno già annunciato la 33esima Vinistra, appuntamento a Parenzo è fissato dal 7 al 9 maggio di 2027.

0: Dopo il successo delle precedenti edizioni, la manifestazione Gusti Mercata, o Gusti del Mercato, continua la sua storia anche quest'anno, portando stagione ricca di nostri sapori, musica e ottima atmosfera. Il primo appuntamento dei Gusti Mercata di quest'anno si terrà lunedì 18 maggio. L'inaugurazione di quest'anno porta una speciale storia parentina, a cui partecipano le istituzioni educative e professionali locali, la scuola turistico alberghiera Anton Stefanich di Parenzo, che preparerà la tradizionale Jotta istriana, l'Istituto per l'agroturismo e il turismo di Parenzo presenterà i propri vini attraverso una degustazione, mentre gli alunni della scuola d'arte di Parenzo creeranno con la loro esibizione un vero e proprio piccolo evento musicale per tutti i visitatori. Dunque, siete tutti invitati lunedì 18 a partire dalle ore 10 presso il mercato cittadino per i primi Gusti Mercata.
1: L'angolo della musica.

Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Ci sentiamo tra 7 giorni.